0: show. Encarnar. Pochi. Camino, cosa
1: vuoi? Dobra morale. Lengai kitua iluita.
2: Kanunga peleke lengaro.
3: Yeah, yeah, sangasa. Loruwe na jiruliyo.
4: Oya la ya, oya.